Mac il Var l'altana la banda Victory tarna col da Calino tra le nazioni ta maestro Nazareno Refalo. Na dursa al marci or milla da musicali Maria Annunziata ta al tarcin se ne semo il marci le gir pretem Habib Antiki ta surmast Paul Buttigieg ali comena il banda Maria Annunziata ta al tarcin.